elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: sexy.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Scappa da

0: Ionix.
1: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Chissà te, che ami cucinare torte e delle tue piccole creazioni curi ogni minimo dettaglio. Chissà te che per scaricare lo stress hai solo bisogno di correre fino a dimenticarti di tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss
2: Kiss. Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Kiss, kiss. Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Kiss, kiss.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Kiss, kiss.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Kiss, kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Summer con Potential su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica in questo bel sabato mattina. Vorrei salutare tutti quelli che ci ascoltano, quelli che ci guardano grazie anche all'app di Radio Kiss Kiss, quindi se non l'avete ancora scaricata fate sui vostri tablet, smartphones, Radio Kiss Kiss, e avete anche la possibilità insomma di riascoltare, rivedere e vivere le belle emozioni che viviamo insieme, anche con tutti i contenuti, le interviste, fuori tutto e tutto tutto quello che realizziamo. Sentiamo i vostri messaggi, vai!
1: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
1: Da Bologna. Sì. Prima o poi devo stampare tutte le foto
0: anch'io
1: sul telefono. Perché non c'è cosa più bella che sfogliare insieme alla propria famiglia tutti quei bei ricordi.
0: Esattamente.
1: Un bacio. Ciao ciao, che
0: sia
1: tutti.
0: Grazie, che sia te, soprattutto se non fai il backup poi delle foto, alla fine non ti rimane più niente, cioè deve essere solo dati e bytes. Vai.
2: Raul, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Prima o poi devo cambiare la moglie e suocera. Forte bacio. Ciao.
0: Tutti e due insieme, contemporaneamente, va bene, ok. Non sei il solo, devo dire la verità, un bel po' di messaggio, una buona percentuale, vuole cambiare suocera e anche moglie, vabbè. Intanto dal 2000, bellissima questa, Tiro Mancino, una delle mie preferite di quell'anno. La descrizione di un attimo.

0: Gino Mancino, la descrizione di un attimo su Radio Kiss Kiss, 8:31. Allora, mi sa che tra circa 9 minuti premieremo il messaggio più simpatico arrivato al 347-490-0042, ma state ancora in gara, quindi sentiamo, vai.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno
1: Raul, sono Mary. Allora, prima o poi devo mettere la testa a posto, cercarmi un fidanzato. È solo che questa mia condizione da single ogni volta prevale e sto troppo bene. Un bacione,
0: brava,
1: ragazzi.
0: Esatto, va bene, anche meglio solo di chiamare accompagnati, ma attenzione,
2: prima o poi metto in ordine casa, oppure cambio casa.
0: È vero, a volte la disperazione ti porta a pensare, ok, facciamo una cosa, metto un'altra, così niente dei cluttering, cioè troviamo una casa nuova direttamente, bella, pulita e linda, e quindi bella vuota. Intanto la bella musica continua qui su Radio Kiss Kiss, Reggae Bone Man, era il 2021, All You Have Needed.

Man, All You Ever Wanted, era il 2021. Sorry, scusa, lo sento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, pubblicato ufficialmente il 15 maggio, band che ha descritto questo brano come favola gotica estiva che affronta in modo insolito il tema dell'incomunicabilità nei rapporti sentimentali. E questa storia si unisce di atmosfere misteriose e bei riferimenti. La nuova.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss Kiss.
10: Musica più bella. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Girls con American Chaos. Prima Tindini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Allora, attenzione, sono le 8.44, mi sa che siamo pronti per premiare il messaggio più simpatico arrivato a detta della redazione di Radio Kiss Kiss, capeggiata da Andrea Cimino, che in regia mi sa che il display sì, è acceso, quindi c'è scritto Abemus Vincitorem. È accusativo vincitore. Reminiscenze di latino. Attenzione, il messaggio è...
1: Buongiorno Raul, da Daniela da Firenze. Prima o poi dovrò dire a mio marito che tutte le mie cene non erano con un'amica.
0: Daniela da Firenze, la toscana, la toscana. Premiamo Daniela Schietta più che mai, quindi vinci i gadget di Radio Kiss, magari li condividi con la persona che non è la tua amica. Però poi facci sapere, siamo curiosi, se poi l'hai detto a tuo marito. Ciao Fio Noemi, farfalle nello stomaco.

Play, replay a concludere questo bel appuntamento di questo bel sabato mattina. Io torno domani dalle 7 alle 9 grazie ad Andrea Cimino in regia. Tra poco già belli e pronti li vedo Max Giannini, Max Vitale, perché ricordate che tu Max is Melke One. E in chiusura vi ricordo anche i nostri social, mi raccomando, se non avete ancora Instagram, cioè aggiunto noi di Radio Kiss Kiss su Instagram, fatelo adesso perché scoprirete delle belle novità che riguardano anche il Kiss Kiss Way. Si parte, attenzione, conto non resce partito per la tappa di Torino, la prima tappa, è veramente grandi fermenti e grandi energie. 1986, Peter Gabriel con Sledgehammer. Da Raul è tutto, fate i buoni, fate bravi, buon sabato e Kiss Kiss a tutti.

0: musica più bella, sempre, sempre, grande, grande.
1: E continueremo anche durante Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday con la musica più bella. Ma prima diamo la linea alla redazione con le ultime news. Buongiorno.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Il conflitto Stati Uniti-Iran forse vicino a una svolta. Secondo la TV all'Arabia, la bozza finale di una possibile intesa potrebbe essere annunciata entro poche ore, ma Donald Trump, comunque propenso a concedere più tempo alla diplomazia, non vuole farsi trovare impreparato e, stando a quanto riporta la CBS, ha riunito alla Casa Bianca i suoi consiglieri e vertici del Pentagono per definire la ripresa immediata delle operazioni militari se l'accordo non dovesse arrivare a breve. Su input di Washington, una delegazione del Qatar è giunta a Teheran per colloqui. Si cerca una soluzione alle questioni ancora in sospeso, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Il segretario di Stato americano Rubio conferma i progressi, ma spiega è necessario ulteriore lavoro. Veniamo in Italia. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti e a maggiori stanziamenti per l'autotrasporto. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni di euro che il governo intende reperire dall'extra gettito IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Quello delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Agli autotrasportatori è destinati circa 300 milioni di euro, più l'impegno dell'esecutivo a valutare una limitata sospensione dei versamenti relativi ad alcune imposte e contributi. Sospeso dunque il fermo nazionale delle merci, che era in programma dal 25 al 29 maggio, e dalla Premier Meloni ribadita poi anche la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia.
4: La crisi iraniana sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese, sulla competitività dei nostri sistemi produttivi. Noi crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza.
3: La Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado a carico di Paolo Calligaris, che a marzo 2025 era stato condannato dalla Corte d'Appello di Venezia a 16 anni di reclusione per la morte della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola a Manzano, in provincia di Udine, a novembre 2008. L'annullamento è senza rinvio perché, secondo la Suprema Corte, l'imputato non ha commesso il fatto. Si tratta della settima sentenza in una vicenda processuale complessa e nella quale l'imprenditore si è sempre proclamato innocente. Lo sport, calcio, Serie A, Fiorentina e Atalanta si congedano dal campionato con l'1-1 del Franchi. Oggi alle 18 l'Inter, campione d'Italia, gioca a Bologna, alle 20:45 Lazio-Pisa. Serie B, su Tirol-Bari 0-0 anche nella gara di ritorno dei play-out. Bolzanini, Salvi e Pugliesi che tornano in Serie C dopo 4 anni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Inizia Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday.
5: Good Morning Kiss Kiss speciale Ale Saturday
1: però speciale mondiale Ale che mondiale. Ne abbiamo già parlato
5: finalmente è arrivato il caldo che ci avevano promesso, guarda, sono le maniche corte, visto?
1: E da buon italiano stamattina ho già sentito qualcuno: mamma che caldo, ma è appena arrivato.
5: Allora, stamattina prima di venire qui ho incominciato a vedere una serie TV e tra poco ne parliamo. Sigla.

0: stato il fulmicotone, mamma mia, grande, grande sabato.
1: Non dire parole che iniziano con fulmini, visto che si è appena calmato il meteo.
0: Vabbè.
1: Mi è spaventato.
0: Allora, stamattina, siccome dovete sapere,
1: sì,
0: che stamattina, siccome mio figlio non andava a scuola, perché di sabato non va a scuola, ha deciso di cominciarsi a mettere a guardare un po' la TV. Mentre io ero già ancora a letto, hai capito?
1: Ma le serie fanno questo, quando vedi una cosa non c'è orario, la vuoi vedere.
0: Ha incominciato a vedere una serie per bambini che è tra l'altro anche molto carina e mi stavo quasi appassionando. A un certo punto mia moglie,
1: vuoi andare a lavorare?
0: Ma
1: ti posso chiedere, poi lo chiediamo anche agli amici magari, ma certo, tu sei più da film o da serie?
0: Allora, no, io sono da film, sì? Mi piacciono più i film, le serie ne ho guardate qualcuna,
1: come
0: però
1: tutti,
0: il
1: credo,
0: fatto
1: sì,
0: di stare lì ad aspettare non va bene, poi ti rapiscono.
1: Infatti,
0: ecco,
1: quello, il rischio delle serie è proprio quello.
0: Lo chiediamo anche a voi, cominciate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo, sia scritti che vocali. Siete team da film o siete team da serie TV? Fatecelo sapere, dai.
1: 347-490-0042. Ti metti sul divano o esci?
0: Me gusta, me gusta. Stum.

0: alla bim bum bam.
1: Dai, scegliamo.
0: Alla va, alla bim bum bam.
1: Film o serie, vai, bim
2: a
1: bum bam.
2: A proposito di me gusta, ecco, me gusta, me gusta. Sì. Sentiamo che cosa vi gusta, perché vi abbiamo chiesto se siete team film o serie TV. Anche perché oggi, visto che è la serata, il giorno in cui sarà, ci sarà l'assegnazione da Palma d'Oro di Cannes.
1: E manco parleremo... solo io, porca miseria. E io che manco al festival di Cannes.
2: Sentiamo, sentiamo i messaggi. Sentiamo i messaggi. Dai, dai, dai, dai. Qualche vocale che arriva.
3: Ciao, sono Alberto da Roma.
2: Ciao.
3: Ciao, io sono film, serie TV, poi non so quando c'è la nuova serie, film.
1: Esatto. Via.
2: Non ha tempo, non
1: no,
2: tempo.
1: Io ho abboccato, non mi fido più, perché poi te l'allungano, capito? Invece il film sai che inizia e finisce.
2: Vai, vai.
4: Assolutamente, solo documentari.
2: Solo documentari, solo documentari.
1: No, ma film o serie?
2: Vabbè. Cioè, docufilm, va bene?
1: Ma detto documentari!
5: Ciao Ghispis, ciao, ciao Max e Max, io sono team film tutta la vita.
2: Tutta
5: la vita, mi comportano un'attenzione troppo alta che io non riesco a reggere, quindi il film un'ora e mezza, una botta e via.
1: Vedi, vedi?
5: Bello.
1: Non essere svago.
5: Al massimo al 100%, invece la serie TV.
1: Abbiamo capito, sì, sì. Basta, abbiamo capito, fa che finisce il film. Ma siete i numeri uno.
2: C'è Gloria, dice, non solo sono del team film, ma sono team solo cinema, sempre e solo cinema. Brava Gloria,
1: ragazzi, onestamente sì, dai, il film è tutto un altro fascino.
2: Ah,
1: sì,
2: vai, vai, vai, vai, vai, tra poco leggeremo qualche altro messaggio, ma adesso arriva Ed Sheeran con Camera. Oh. You should see.

0: No, no, non te muovere.
1: Los Hermanos.
0: Ah, l'originale della colita.
1: Non è la colita, cos'era? lo swing.
0: E a me piace la colita.
1: Perché alla fine fa proprio... Swing, swing, swing!
0: Non vale suggerire però, Los Hermanos.
1: A proposito di siete team film o serie TV, c'è questo messaggio di Loredana. Dice, ciao ragazzi, Loredana, ormai ho praticamente perso il senso della realtà per colpa delle serie TV. Mio marito, ascoltate questa, mi ha messo in quarantena la TV, non sapendo che riesco a vederle anche sullo smartphone. Diabolica Loredana.
0: Ma non è solo diabolica, lei poi c'è Vincenzo che dice, sono cintura nera di serie TV. Ho detto tutto, quindi film zero.
1: Gabriele, sono sicuramente serie TV, team serie TV. Ultimamente ne sto seguendo ben tre contemporaneamente. A volte confondo anche i personaggi e le trame. È una cosa che mi sembra anche simpatica. Mi sento di consigliare a qualche sceneggiatore di serie TV. Cioè, butta in aria tre o quattro serie, sì, come Riccardo.
0: Mischi, scegliene una, ragazzi. Comunque, attenzione, Marco da Torino, né una né l'altro, solo documentari. Vedi? Che tirano i documentari.
1: Certo, i documentari sono quello che accontentano tutti, come i Maroon 5.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss
6: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex.
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Yes, yes.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione

0: Del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu? O ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, e a proposito di Superstar, e a proposito di film, c'è questa curiosità, che tanto non è una curiosità, ma è un dato di fatto, visto che sono diventate le virali le immagini di Mick Jagger che è a Stromboli per interpretare il guardiano del faro. Te lo ricordi?
1: Il guardiano del faro? Ha lasciato i Rolling Stones.
0: Allora, il guardiano del faro è un nuovo film di Alice Rockwacker, che si intitola Three Inches to a Sister, che da 3 settimane ha trasformato l'isola di Stromboli, salutiamo, abbiamo tantissimi radioascoltatori a Stromboli, bellissima Stromboli, in un set internazionale, soltanto che poi ti arriva un personaggio come
1: Jagger,
0: Mick Jagger,
1: poi un'isola che è grande come un portafogli,
0: Jesse Buckley, poi c'è Dakota Johnson
1: pure,
0: Saoirse Ronan, poi tutti questi personaggi,
1: facciamo solo io e te.
0: Jagger è arrivato sull'isola, però ha voluto praticamente che la massima privacy, praticamente è inavvicinabile.
1: Sì, vetri oscurati anche a casa. Scusa, sei al mare, Mick, va bene
0: però,
1: tutto.
0: No, lui
1: la privacy,
0: una,
1: ma una sei sull'isola.
0: Però
1: dai,
0: la cosa curiosa è che ha fatto una richiesta precisa. Voglio un materasso speciale perché solo con questo materasso riesco a dormire. Se l'è fatto arrivare appositamente dagli Stati Uniti e senza quel materasso lui non sarebbe venuto.
1: Sai come va a finire sì la storia? Che poi dirà la marca del materasso e li vende lui, perché così è il mastrotto della situazione.
0: No, io ho paura che poi vada da Dakota Johnson
1: e dice: senti, dobbiamo provare
0: e le dica ma lo sai che c'ho un materasso veramente carino, ma lo vuoi provare? La porta, capito, in camera.
1: Vuoi dire che se mi c'è una collezione di materassi, le farfalle mi sono volate via.
0: Volevamo dirvi che Mick Jagger ha già 8 figli.

0: Magnetic, molto bella questa Radio Kiss Kiss, buongiorno di nuovo. E prima parlavamo del film che sta stravolgendo l'isola di Stromboli, c'è Dakota Johnson, c'è Mick Jagger, insomma nell'isola si sta
1: con i vizi da star, che ce l'hanno tutti.
0: Però qualche giorno fa abbiamo parlato di una cosa fatta dal biondo.
1: Sì. Ragazzi, il biondo non si ferma più,
0: perché c'è un altro film che sta facendo parlare di sé ed è il nuovo episodio di James Bond, Agente 007. Hanno aperto ufficialmente il casting, stanno ricercando praticamente il nuovo James Bond, ma anche altri.
1: Poteva farselo dire due volte lui? Cosa ha fatto?
0: Trump ha pubblicato sul suo social privato, ha pubblicato una fotografia che poi è stata rimossa perché ha avuto paura del...
1: No, ha avuto paura, perché ricordiamoci i proprietari, la famiglia Broccoli, sono tremendi, giustamente, è uno dei più curati, anche se dici il nome 007
0: perché ha utilizzato il logo ufficiale del film, ha messo lui vestito da James Bond, che James Trump.
1: Però sarebbe bello.
0: È nata una challenge, anzi vi vogliamo protagonisti anche voi.
1: Vai.
0: Che film fareste fare a Donald Trump? Va bene?
1: Abbinato ovviamente al titolo del film.
0: Scatenate la vostra fantasia 347 490 0042.

0: Siamo un po' dai. Simple Plan, ma adesso un'altra bella canzone da estate.
1: Sì, lo aspettavamo. Stranamente, come hai detto tu, alla fine fanno qualcosa sempre in sudamericano i rap. Stiamo parlando di Samurai J. Non so se c'è anche lei, ma il titolo è Flamenco Paranoia ed è New Kiss.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Kiss Kiss.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione il trasporto è gratis.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Kiss Kiss. So

0: una trovo un po' sfiatatina. Vabbè.
1: Così.
0: Olivia Dean, so easy, prima vi abbiamo chiesto che film fareste fare a Trump, visto che si è candidato per fare James Trump. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi.
1: Già non è male, eh.
0: Ce ne sono due che riguardano il grande Massimo Troisi, ed è Ricomincio da Trump, che non è male, e poi...
1: Scusate il ritrump.
0: Scusate il ritrump.
1: Benvenuto così. Beh, no. Ritrump di donna, ce ne sono dei film.
0: Pensavo
1: dai.
0: Fosse amore e invece era Trump. Va bene così, va bene così. Altri messaggi.
1: Ragazzi, siete scatenati. Questo mi piace molto perché io l'avrei fatto fare pomodori verdi fritti alla fermata del Trump. Vabbè, non è male.
0: Bella,
1: e allora, scusate, da Venezia, Luigi, beh, un Trump chiamato Desiderio. E beh, anche questo è un grandissimo film, eh? Non è male. Poi c'è Trampola Mortale.
0: Trampola Mortale?
1: Sì. Trampola in mezzo al mare. È una serie questa.
0: Mamma mia.
1: Ma andiamo avanti, ragazzi, perché ne stanno arrivando tantissimi.
0: Sì, anche
1: a
0: allora,
1: tema Trump.
0: Giovanni, un classico di Luciano De Crescenzo.
1: E beh.
0: Così parlo Trump.
1: Che troppo, anche... c'è anche il seguito troppo.
0: Parla troppo. Grandi. Questa no, è la Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max, Tommaso Paradiso, i romantici, però continuate a mandare messaggi. Che film classico fareste fare a Trump, travisando il titolo?

0: No, è Don't Call Me Trump, perché anche le canzoni facciamo.
1: Signore e signori, erano gli anni Ottanta, sì. Barry Gilmour, lo storico chitarrista di Pink Floyd, sentì canticchiare una personcina in un pub, le chiese delle demo e lei gli mandò proprio questa canzone, però canticchiata.
0: Ma lei pensava che stesse scherzando, e invece no.
1: E invece fu uno dei più grandi successi di questa cantante. Stiamo parlando di Kate Bush e la canzone è davvero fantastica, Running Up the Hill.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Mamma mia.
2: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday.
1: Speciale Saturday, ci stanno arrivando ancora tanti messaggi, tant'è vero che adesso li leggeremo.
2: E stiamo ancora ridendo, perché avete una fantasia incredibile.
1: Vi abbiamo chiesto il film di cui potrebbe essere, film storico, famoso, di cui potrebbe essere protagonista Trump, travisando il titolo, mettendoci la parola Trump nel mezzo.
2: Sì.
1: E veramente stanno arrivando delle robe eccezionali, mamma mia, quanto è bella. Oh, arriva Saif!

0: buona domenica, visto che siamo di sabato, ve l'auguriamo a tutti quanti. Oltretutto sarà un weekend caldo. Siamo già in maniche corte. Allora continuiamo a citare tutti i film che avete inventato, perché avete rivisto e corretto i film che potrebbe interpretare Trump con il suo nome al centro. Io
1: lo spunto l'abbiamo preso da lui stesso, che si è candidato per James Trump. Foto e quant'altro.
0: C'è Veronica, secondo me ha vinto, perché c'era un film epico degli anni 80 che è La mia Africa. E Veronica ha detto potrebbe interpretare La mia Groenlandia.
1: Sì, brava, toppissimo. Grande questa. Veronica. Ci sta. Però ha giocato anche sul nome di Trump, che ci sta. Regia di Donald Trump, vedi che comunque torna. E vabbè, ragazzi, qua abbiamo anche commedie, perché si specializzano anche. Ci hanno scritto una commedia, Trump Trappen,
0: vabbè, bellissimo.
1: Però con i tedeschi non va molto d'accordo lui, ci sta. Il trampolino di lancio. È vero, non l'ho visto, ma so che è un gran film, un giallo. E poi, ragazzi, per gli amici, il gruppo suo, lo sai che sono i MAGA, hanno fatto Harry Trump Potter,
0: tanta roba. MAGA. E invece, ritornando ai titoli italiani, sì. Trump, la belva umana, che è parafrasando Fracchia, praticamente. Sì, e poi ce n'era una...
1: No, ragazzi, questo ha fatto la serie. Ragazzi, col cinturone, il mitragliatore in mano, la fascia in testa, Trump 1, Trump 2 e Trump 2, Trump 3.
0: No,
1: sì,
0: bellissimo.
1: John Trump.
0: Bellissimo. Siete grandi, favolosi.
1: John Trump. E io, Frankie, John.
0: Siete favolosi.

0: piuttosto di essere ripetitivo, sì, dice Dracula, ragazzi. No, dice, non è Dracula, no, ma... Dracula, è Dracula.
1: No, non hai sentito bene. È il nuovo film, anche per lei, partecipato col vocale. Trampula sarebbe.
0: Anche Trampula. Allora, attenzione, perché stiamo parlando di cinema, ma anche di film e serie TV. Allora, c'è una ricerca fatta recentemente da una piattaforma di streaming video che ha messo in luce una nuova tendenza dell'home cinema a livello mondiale, ovvero film e serie TV stanno incominciando ad avere contenuti più facili progettati per essere immediati e accessibili.
1: Posso dirlo? Sarebbe anche ora, perché alcune serie TV veramente devi studiare il giorno dopo e capire cosa hai visto il giorno prima.
0: Questo perché si deve seguire un po' la logica dei social, perché siamo tutti abituati alla velocità dei social, e quindi avere dei contenuti un pochino troppo complicati potrebbe scartare.
1: Anche deve essere un divertimento, ma che è un impegno. Se prendi una serie, è un impegno capirla, portarla a termine.
0: Questo ci fa capire quanto è cambiato il modo di girare. Prima venivano premiate le trame intricate alla Lost oppure alla Westworld, oggi invece funzionano titoli più diretti, emotivi, sì, leggibili. Insomma, uno lo vede, non sta lì a pensare, oh, ma che vuol dire, che cosa, senza retropensieri.
1: Bravo, è quello, deve essere divertimento e relax. Se diventa un impegno anche guardare la televisione,
0: esatto,
1: dai,
0: Un po' come anche le canzoni devono essere allegre, pazze, anzi pazza musica. Marco Mengoni ed Elodie.

0: Musica, pazza musica. Oh, questa canzone qualche tempo fa l'ho vista in TV. Ma che fine hanno fatto Marco Mengoni e Elodie?
1: Non li sento. Non t'hanno chiamato?
0: No.
1: Ah, beh, ma
0: allora,
1: non
0: Elodie,
1: posso dire.
0: Un'idea me la sono fatta di quello che sta facendo.
1: Più di
0: Marco
1: un'idea.
0: Mengoni è scomparso dai radar.
1: Arriverà allora, starà preparando una bomba come fa lui di solito. Canzone bella.
0: Sta arrivando uno stilista, anzi no, un cantante, anzi no, Farrell, vai.

0: Chissà te che parli di viaggi spartani, ma poi la tua idea di campeggio è un glamping di lusso. Chissà te che ridi di cuore, diffondendo allegria a chiunque incontri, come tuo unico scopo di vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss. Collare se resto.

Zio Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Do un abbraccio a Patrizia che scrive: buongiorno, ho preso 2 biglietti gratuiti per il concerto di Torino del Kiss Kiss Way. Mio figlio ha una disabilità motoria, è autonomo ma non riesce a stare in piedi senza mai sedersi per tutte quelle ore. È prevista un'area dove possa stare? Ma certo che sì, il Kiss Kiss Way 2026 prevede spazi, palchi dedicati e percorsi agevolati per le persone con disabilità in tutte le sue tappe. Quindi grazie davvero, anche perché mi hai aiutato anche a ragguagliare gli ascoltatori su questa particolare situazione che vivono alcuni dei nostri amici che seguono Radio Kiss Kiss e la seguiranno in particolare dal vivo in 4 tappe imperdibili al prossimo fine settimana, e dedicata la prima, cioè in Piazza Castello, in quel di Torino. Uno che con i live ci sa fare, Luciano Ligabue, il meglio deve ancora venire.

Questa volta ti chiamiamo noi Sabrina, perché non c'è Madonna in questa canzone, il duetto che va forte, ma prima Sabrina Carpenter aveva messo su un po' di hit virali, compresa questa Tears. Nel sabato pomeriggio di Radio Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla insieme fino alle ore 18. Domani la corsa alla Champions League, le partite più importanti alle 20:45, così come la corsa alla sopravvivenza in Serie A tra Lecce e Cremonese in contemporanea, i match che decidono parte della stagione, oltre allo scudetto già assegnato e purtroppo Pisa e Verona già in Serie B, con il Napoli già in Champions League con l'Inter. Per quanto riguarda Torino c'è il derby, appunto, Toro-Juve, il derby della Mole si accende prima del fischio d'inizio, non per motivi di campo, con il Torino che spera di bloccare definitivamente la strada Champions alla Juve, che invece spera ancora. Agitare la vigilia e il dress code senza colori bianco-neri da indossare in due settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, misura che ha immediatamente provocato la reazione ufficiale della Juventus.

Aggiornamenti su Irama. Sono innamorato, dice, vivo con due pappagalli, brontolo sempre, senza musica non esisterei, e la mia paura più grande, dice Irama, non lasciare niente, ma già hai lasciato il segno e lo farai ancora con questa nuova canzone che è intitolata

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss Kiss.
6: Fino al 24 maggio alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Kiss Kiss.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Kiss Kiss.
11: So

0: sparca, come veleggiare. A proposito, è un fine settimana davvero incredibile, grazie a Olivia Dean, ma ci colleghiamo immediatamente con Cagliari. Louis Vuitton, la 38esima edizione dell'America's Cup, i preliminari, ci sono delle gare già molto belle nel corso di questo fine settimana, ce le commenta con un sacco di ospiti, di amici che vengono a visitare la fan zone di Cagliari dell'America's Cup, Ignazio Jimenez.
1: Ciao Stefano, qui l'atmosfera è caldissima dal Lazzaretto, non solo per il sole ma per l'entusiasmo, la carica, l'adrenalina dei grandissimi tifosi arrivati qui a proposito di Luna Rossa. Abbiamo qua un amico che si chiama Duccio, giusto?
2: Giusto, giusto.
1: Ciao Duccio, ci fai un commento a caldo?
2: Ah, la regata è molto bella sicuramente, penso che i protagonisti saranno sempre loro, Luna Rossa e New Zealand, quindi secondo me si ripeteranno regate così fino alla fine tra loro due.
1: Tu da dove arrivi?
2: Palermo.
1: Da Palermo, direttamente qua, apposta, appositamente per questo evento?
2: Sì, sì.
1: Ok, andrai anche a Napoli il prossimo anno?
2: Sì, sicuramente.
1: Ok, quindi viaggi abbastanza per seguire Luna Rossa?
2: Sì, sì, anche l'anno scorso a Barcellona, sì, la seguo.
1: E come è nata questa passione?
2: Perché il marito di mia sorella è il velaio di Luna Rossa, quindi è una cosa di famiglia.
1: Ah, ok, bellissima, una cosa di famiglia. Allora, vuoi darci qualche altra informazione? Vuoi sbilanciarti un po' sulla gara o... Dici un po'.
2: Secondo me ancora è difficile da dire perché ci sono ancora parecchie regate, quindi cioè, sicuramente secondo me si ritroveranno alla fine Luna Rossa e New Zealand, però chi tra le due non lo so, non lo so.
1: Ok, ringraziamo Duccio, ringraziamo tutti i tifosi qua presenti, tutti i turisti e anche i cagliaritani presenti al Lazzaretto, Golfo degli Angeli. Lì nello studio, grazie Stefano, e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Ignazio, nuovi collegamenti anche intorno alle 17.45, quindi il cognato del velaio, cioè che è l'artigiano specializzato nella progettazione, nel taglio, nell'assemblaggio e nella riparazione delle vele New Zealand Luna Rossa. Questo è il dilemma.

con Anna Mena, che cantava una volta anche con Fred De Palma, una volta ancora, dimmi che non sono come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così, è l'estate, firmata Anna Mena, quando ci mette lo zampino, ti mette subito sotto l'ombrellone e ti fa vivere tutti gli amori estivi, io, tu e il weekend, tra poco facciamo la storia della musica, prima Rosé, Bruno Mars, il famoso giochino, a te.

Però a te, vedi, io le so le cose, faccio finta di non saperle, ogni tanto le evidenzio a voi, comitiva del pomeriggio del sabato, perché non sono un Mr. Know It All, come canta Teddy Swims, non mi piacciono quelli che dicono tutte le cose, che sanno tutto e le fanno vedere, insomma, ostentano. Invece sono qui, tranquillo con voi, chill, sabato pomeriggio, amaca, giardino, in giro in macchina, aria condizionata, palla e soprattutto Labyrinth, una canzone meravigliosa che consegnò a successo.

quando tutti pensammo nel 97 che Elisa fosse, che so, di Glasgow. Cantava in inglese come madrelingua, lo fa tuttora alternando l'italiano all'inglese, più l'italiano sicuramente negli ultimi 20 anni della sua carriera meravigliosa, cominciata proprio con Labyrinth, da un album intitolato Pipes and Flowers. Lo ricordo a memoria davvero perché fu un fenomeno d'arrivo davvero incredibile nel mondo della musica italiana ed internazionale. Questi ricordi, la forza degli Story Kiss. 5 del pomeriggio, che si fa stasera? Ci aggiorniamo, ci organizziamo? Avete già programmi, ce lo potete raccontare all'interno di O2 il weekend. Piccirillo, Pennino in regia e subito Harry Styles.

Stai guardando il sole che batte luccichia sul mare e le onde che riflettono il sole. È una bella immagine da fine settimana, ma anche se sei nel traffico, in montagna, in via non lo so, in viale non lo so, sei tu ad aggiornarci se vuoi al 347 490 0042. Intanto la bellezza di Miley Cyrus insieme a Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood per Secrets. Domani scatta il Roland Garros, il più importante torneo su terra battuta, lo slam parigino. Sinner gioca nella giornata di martedì, i primi turni infatti si snodano tra domani lunedì e martedì, però domani già in campo Djokovic, chissà, forse al suo ultimo Roland Garros, e la testa di serie numero 2, che come sapete non è Carlos Alcaraz ma Alexander Zverev, giocherà anche il nostro Lorenzo Sonego. Sono 9 i maschietti impegnati nel tabellone principale. La notizia arriva anche da Jasmine Paolini, che invece giocherà esclusivamente il singolo anziché il doppio con Sara Errani, e vi terremo costantemente aggiornati soprattutto sulle sorti degli italiani al torneo dei tornei su terra battuta, il Roland Garros.

Non sono normale. Dicono che sia pazza. Il finale di alcune canzoni di questo anno 2026 rispecchiano un po' il disagio apparente artistico di alcuni amici di Radio Kiss Kiss, tipo Dito nella piaga, che fastidio, son matta io, non siete pazze ragazze, guardate semplicemente il mondo, che presenta però degli stralci di normalità. Ad esempio, prima ho parlato del sole che va a luccicare sul mare, e un'immagine puntualmente arrivata anche da Francesco in spiaggia in questo momento. Dove si è in questo weekend? A Risa, che fa parte della line up del concerto del 30 maggio di sabato prossimo, per la prima tappa del Kiss Kiss Way Torino Piazza Castello. Già i cancelli aperti il venerdì nel Village di Radio Kiss Kiss, con tantissime iniziative. A Risa canterà anche Clara, ci sarà Delia, Dito nella piaga, a proposito Ermal Meta, Fra Quintale, Francesco Gabbani, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale e tantissime altre sorprese. Mancano davvero pochissimi giorni e chiaramente vi racconteremo il tutto qui su Radio Kiss Kiss. Alanis Morissette, Guardian 2012.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

ritornello accattivante e altamente catchy, direbbero gli esperti. È tornata la super band capitanata da Adam Levine, si chiamano i Maroon 5, e il nuovo singolo che abbiamo subito inserito nella Kiss Kiss Play Chart è Heroin. Ma noi continuiamo a salire, ancora una volta buon weekend a tutti voi da Adriana Petro. Si sale, lo facciamo con la posizione numero 31 occupata da Paola Iezzi.

nuovo singolo per Paola Iezzi, si chiama Stessa Direzione, che ci fa tornare un po' alle sonorità anni 80, no? E questa canzone è stata scritta da Paola insieme anche a Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Vi ricordo che l'intera Kiss Kiss Play Chart e tutti i pezzi più forti del momento li trovate sempre su kisskiss.it, il nostro sito costantemente aggiornato. Ma continuiamo a salire con la musica più bella, posizione numero 30 per Nait con Forte, ma subito alla 29, Mick Fabulous.

0: Fabulous, la canzone di Meek, posizione numero 29 in questo weekend della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire con la musica più bella. Alla 28, Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.
1: Dimmi.

0: di te.
1: Questo è proprio il pezzo che descrive benissimo il momento iniziale, l'esordio di una relazione, cioè le farfalle nello stomaco, la fase dell'innamoramento, tant'è che Andrea Cioffi lo ha scritto proprio pensando a se stesso, è un pezzo autobiografico, poi ha deciso di coinvolgere l'amica e collega Noemi. Farfalle nello stomaco inserito nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 28, continuiamo a salire con la musica più bella. Questo è un pezzo che ha sin da subito dominato le classifiche mondiali, in realtà la sua origine è del 2025, quindi poco meno di un anno fa, e nasce dalla fusione di Tame Impala insieme a Jennie e si chiama Dracula.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Kiss, kiss.
5: Nen. La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da €6, ognuno utilizzabile su una spesa minima di €30. Scopri di più su Conad.
9: Kiss, kiss. Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Grand Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

State ascoltando la Kiss Kiss Play Chart, questa è la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss che mette in fila con relativa posizione tutti i pezzi più forti del momento. Io sono Adriana Petro, buon weekend, buon sabato a tutti voi. Si continua con la musica più bella, in arrivo Teddy Swims, la nuova alla posizione numero 24, si chiama Mr. No It All.

Questo pezzo è bellissimo, ancora una volta Teddy Swims non sbaglia un colpo, il titolo è Mr. No Hero, che tradotto è Il Signor So Tutto Io. Si continua con la musica più bella, c'è cioè Fulminato.

Stupida Sfortuna, canzone che è arrivata al settimo posto all'ultima edizione del Festival di Sanremo, abbiamo conosciuto questo cantautore che ci piace molto, si chiama Filippo Utinacci, in arte Fulminacci, che è stato anche nostro ospite appunto su Radio Kiss Kiss. E poi continua questo filone, secondo me fortunato, è arrivato a un pubblico più vasto, è arrivato al cosiddetto mainstream, e lo fa con Maledetto Me, canzone che abbiamo ritrovato in classifica in questo sabato alla posizione numero 23. Saliamo posizione numero 22 invece per Taylor Swift, questa è Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, posizione numero 22 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Adesso linea alla redazione per le news. Vi aspetto tra poco.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. 34 anni fa, il 23 maggio 1992 a Capaci, la strage in cui la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Stamane si sono tenute le celebrazioni ufficiali. A Palermo il corteo organizzato da associazioni e movimenti fino all'albero Falcone, poi la lettura dei nomi delle vittime di Capaci di Via D'Amelio. Il presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato che quel 23 maggio avvenne un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, che rappresentò l'avvio della riscossa civile. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, ha affermato la premier Giorgia Meloni. Rientrate in Italia le salme di 4 dei 5 sub-italiani morti alle Maldive, i cui corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Lunedì verranno effettuate le autopsie. L'ipotesi principale è che il gruppo sia stato ingannato dalla sabbia sollevata durante il passaggio, perdendo l'orientamento e non riuscendo a trovare più una via d'uscita. Medio Oriente, nonostante gli sforzi di mediazione di Pakistan e Qatar, ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran afferma che con Washington le divergenze si sono ridotte, ma non c'è ancora un'intesa, mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi e di un possibile accordo nei prossimi giorni. Donald Trump ha discusso dei negoziati con l'emiro del Qatar Al Thani in un colloquio telefonico. Ucraina, sale a 18 il bilancio delle vittime nell'attacco con droni di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Il raid ha provocato anche una trentina di feriti, mentre si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca dei dispersi. Il capo del Cremlino Putin promette vendetta, mentre Kiev sostiene che l'edificio ospitava militari e non civili. Torniamo in Italia. Arriva la primavera ondata di calore sul nostro paese, soprattutto al centro-nord. Il picco è atteso tra martedì e mercoledì, con temperature fino a 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con possibili ripercussioni sulle coltivazioni. Gran caldo anche nel nord dell'Europa, con valori molto superiori alla media. Lo sport, in occasione dello svolgimento delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari, in attesa del grande evento che si svolgerà a Napoli nel 2027, ha parlato il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ai nostri microfoni ha annunciato la candidatura di Roma e Napoli per le Olimpiadi del 2036.
4: Ci dobbiamo conquistare quella credibilità internazionale per tentare di portare in Italia, con la condivisione di tutti, anche le Olimpiadi del 2036, magari con una candidatura di Roma e Napoli tutte insieme.
3: Serie A, nel sabato della 38esima e ultima giornata di campionato si giocano due gare senza implicazioni di classifica. Si gioca adesso a Bologna, dove i Felsinae ospitano l'Inter, campione d'Italia. Stasera alle 20.45 la Lazio riceve l'Olimpico, il già retrocesso Pisa. Domani le 5 partite che mettono in palio i punti definitivi per l'Europa e la salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa-Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, buon sabato sera e Kiss Kiss a tutti.
0: Buon sabato amici, grazie per essere su Radio Kiss Kiss, ma soprattutto con la Kiss Kiss Play Chart. Vi passiamo il meglio della musica in circolazione. Come sempre un ringraziamento va alla nostra redazione, che aggiorna l'attualità rispetto alle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Grazie Andrea Cimino, grazie Max Pennini, entrambi si occupano della parte tecnica. Vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV e arriva un pezzo che secondo me diventerà un tormentone dei prossimi mesi, fra De Palma, Anita ed Amy Schilla con La Testa Gira.

ufficialmente iniziata la battaglia al tormentone di questa estate 2026. Secondo me Fra De Palma si candida bene, anche perché quest'anno unisce le sue forze con quelle di Anita ed Amy Schilla. La testa gira, posizione numero 21 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire, arriva anche Bob Sinclair.

troppo facile, troppo riduttivo chiamarla cover, perché in realtà non è una cover. Bob Sinclair lavora, diciamo, sulle fondamenta di questo pezzo originale, che è degli anni 80, originariamente appunto inciso dai New Shoes, questa band famosissima in quegli anni lì, e poi lo riformula, lo rimodula con un sound molto più contemporaneo, che già ha conquistato tutte le charts mondiali, e non solo, ma inserisce anche la voce di Keisa, che è l'artista canadese diventata un nome globale con Hadaway, una super hit di qualche anno fa. Ovviamente anche questo pezzo fa parte della Kiss Kiss Play Chart, la classifica della musica più bella, e lo abbiamo ritrovato alla posizione numero 19. Continuiamo a salire e lo facciamo invece con la posizione numero 18, una new entry di qualche settimana fa, la nuova di Gaga.

E Gaia non tradisce il suo DNA storico, il suo marchio di fabbrica, quello di unire il sound brasiliano e il sound italiano. Tra l'altro sarà con noi proprio settimana prossima nella prima tappa a Torino in Piazza Castello del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Era Bossa Nostra, posizionato alla numero 18 della nostra classifica. Saliamo e lo facciamo con gli Another, questa è Talk to You.

Summer Funk, la canzone estiva di Francesco Gabbani, ma ci piace molto. Ve l'abbiamo presentata come new entry nel corso della settimana, ma anche nel weekend scorso della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a scalare la classifica della musica più bella. Vi ricordo che siamo anche in video al canale 158 del Digitale Terrestre. Arriva subito Somewhere.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

canzone è sicuramente la canzone del 2026. Altro che hit passeggera, questo è un vero e proprio dominio delle classifiche. Devo dire, complimenti, bravo Samurai J. Occupa la posizione numero 13 in questo weekend, in questo sabato, e noi continuiamo a salire. Lo facciamo con un altro duo della musica internazionale, forse anche riduttivo definirlo duo, è proprio una formazione musicale inedita, una coppia artistica che spacca. Intanto c'è il ritorno della Queen del Pop, che è Madonna, lo fa con Sabrina Carpenter, e questo singolo anticipa il suo nuovo lavoro discografico, si chiama Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Ma quanti anni luce è avanti Madonna? Diciamocelo, perché oltre ad essere un talento, una star, la queen del pop, è anche un'imprenditrice e ha capito bene che per continuare a dominare le classifiche mondiali doveva comunque affiancare il suo nome e la sua musica anche ai nuovi nomi della musica contemporanea. E chi se non meglio di Sabrina Carpenter? Era Bring Your Love, come vi dicevo prima, pezzo che fa da apripista al nuovo lavoro discografico di Miss Veronica Ciccone, e l'abbiamo ritrovato in classifica alla posizione numero 12. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, questa è la Kiss Kiss Play Chart che state ascoltando su Radio Kiss Kiss, ma che state anche guardando su Kiss Kiss TV. Mi raccomando, potete guardarci anche attraverso l'app che è Radio Kiss Kiss. Si sale, lo facciamo con Saif. Buona domenica.

buona domenica. Questa la canzone di Safe, posizione numero 10. Siamo nella top 10 della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire, siamo sempre più vicini al nuovo podio di questo sabato. Ma intanto alla posizione numero 9 c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead. I know.

Dead è il nuovo capitolo musicale di Olivia Rodrigo, giovanissima, lei che con il singolo Driver's License aveva dominato tutte le classifiche, era diventata una vera e propria super hit, è tornata pure con un nuovo album di inediti. L'abbiamo inserita nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 9. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, sabato caldo, perché secondo me è proprio iniziata ufficialmente la stagione estiva, la stagione degli aperitivi, dei lidi, del mare e dei tramonti. Che meraviglia! Continuiamo a metterci i pezzi più forti di questa settimana e lo facciamo con la posizione numero 8, Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss Kiss.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss Kiss.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss Kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

pezzi più forti che abbiamo in programmazione. Alex Warren con Fever Dream, e andiamo ad un altro singolo meraviglioso, The Bowser, questa è Magnetic.

chiamano The Bausa, sono un trio musicale norvegese che è balzato in cima alle classifiche proprio con questo singolo Magnetic, che è diventato molto popolare sui social e soprattutto su TikTok. Poi approda finalmente alla radio ed è in posizione numero 5 all'interno della nostra classifica in questo sabato, ma sono sicura che presto riuscirà ad entrare anche sul podio della Kiss Kiss Play Chart. Ma intanto alla posizione numero 4 arrivano Serena Brancale, Levante e Delia, anche loro presentissime alla prima tappa a Torino del Kiss Kiss Way settimana prossima. Questa è Al mio paese.

Torni sempre al tuo paese, ci restituiscono una fotografia meravigliosa di chi, diciamo, è costretto, tra virgolette, a vivere in una città, in un posto che non è propriamente il paese d'origine, e ci torna appena può, soprattutto durante le vacanze estive. Serena Brancale, Levante e Delia nella Kiss Kiss Play Chart, saliamo sul podio con Harry Styles.

American Girls, la canzone di Harry Styles che segue il successo di Aperture, nuovo capitolo musicale per lui. Era la nostra posizione numero 3, ma saliamo. Posizione numero 2, stabile da qualche settimana, The Colors con Rolling Stones.

la canzone dei The Colors, come vi dicevo prima, stabile da quasi 3 settimane al secondo posto della Kiss Kiss Play Chart. Vi ricordo che abbiamo anche un appuntamento settimanale con la classifica il giovedì su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre, dove riproduciamo e ripercorriamo le prime 5 posizioni di questa classifica. Vi do invece appuntamento a sabato prossimo, sempre su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV con la Kiss Kiss Play Chart. Saluto e ringrazio i miei uomini Toro, che sono dall'altra parte del vetro, ovvero Max Pennino e Andrea Cimino per la parte tecnica, e vi lascio con la prima posizione di questo sabato. Lady Gaga e Dolci con Runaway, da Adriana Petro. Kiss kiss a tutti, ciao!

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la, attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Kiss, kiss.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?
1: Kiss, kiss.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Kiss, kiss.
10: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui boli di AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss Kiss.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
7: Nen, gruppo A2A.
1: Kiss Kiss.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Kiss Kiss.
11: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Kiss Kiss.
12: Fino a 27 km con un litro.
13: 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
1: Kiss Kiss.
15: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
16: Bongole.
0: La musica più bella.
17: La musica più bella. Oh, me love.

0: Bam bam, bambina.
1: Kiss kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
2: Quello che estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.